sotto la membrana, do via lino bianco pulito a tutte le anime del purgatorio. Ho un negozio di biancheria che si chiama Bianchissimo.